per un barbiere di qualità tutti mi chiedono tutti mi vogliono donne e ragazzi vecchi fanciulle qua la parrucca presto la barba qua la sanguigna presto il biglietto tutti mi chiedono tutti mi vogliono qua la parrucca presto la barba presto il biglietto ehi Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.